0: À Bolinebio, c'était Félie, dont je vous rappelle les projets qui le conduiront en Toscane le 31 octobre prochain. Je ne sais pas s'il reste des places, il en restait une dizaine la semaine dernière et je n'ai pas checké le site de la compagnie des bateaux jaunes, mais en tout cas, je sais que ce sera probablement un moment inoubliable dans le plus vieux théâtre de Florence et qu'il y a un pack qui est très intéressant d'un point de vue tarifaire puisque vous passez les deux nuits à bord du bateau, il y a la navette qui vous emmène dans le centre de Florence pour applaudir Félie et vos places pour le concert. N'hésitez pas à vous précipiter si vous êtes libre les 30, 31 et 1er novembre prochains et que vous avez envie d'applaudir Félie en Italie.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uendari, Nantelci FM.
0: C'est à Lugno que nous nous rendrons cette semaine, dans le village Balanin. Première rencontre avec Cyril Orsigni, passionné de toponymie.
2: È sempre stato un Lugno, Cyril Orsigni. Travaille à Meria e appassionato da Usobaes.
3: J'ai 50 ans, au Moabo et des Gourbar, à mon mama di Lugno et au Moabo di Niulo. Et sont trouvés à Meria, enfin j'ai parecchiani, quasi 27 ans. Allora mi occupo un po' di personale e sono sempre campato in un paese di Lugno.
2: E qui d'ampo si è interessato a toponimia e ai nomi di luoghi di un paese.
3: Allora dopo toponimia mi sono interessato perché ho lavorato con la comuna per i baravoghi, fin della smattiera e tutto, ho imparato assai nomi di luoghi. Allora non ti nomi i luoghi, allora ci so che sono stati un po' scambiati, allora abbiamo provato a ritrovare il nome d'origine. Un esempio, tutto il mondo, un luogo si chiama Compulace, e qui era un nome si chiama Gampo Aleccia. Allora abbiamo fatto assai ricerche, e perché si chiama così? Allora abbiamo una ricerca assai tremenda, e piano piano proviamo a arrivare ai nomi dei luoghi all'antica.
2: Cyril, con altri, si è di nuovo interessato ai gazzati di Lugno.
3: Facciamo ricerche, siamo proprio pubblici su DG Bersan, e prima arriva e va a mia di Lugno. Allora abbiamo bricipiato di 1769, ora siamo 1851 e avanziamo piano piano. Allora è casa di Lugno, c'è assai Savilli, Moretti, Pinelli, Cardoni, Marchetti e altri. E prima fa piano piano un speso d'arbre per rimentare tutto il mondo. O paese Lugno e così veniamo si scorda di queste famiglie. E più grande delle famiglie di Lugno saranno Isabelli e Moretti e poi d'altri. Cerchiamo a fare 1800, come ognuno a 1800, tanto ci siamo ricordati di gente che è un conosciuto e che è un campato un paese.
2: A toponimia e l'origine di Gazzati di Lugno, un lavoro maggiore per la memoria collettiva.
0: Merci Christophe Zagaglia.

0: ans après son sacre à la Starac, Marine revient avec ce titre escroc, puissant et introspectif, issu de son album Cœur maladroit. C'est l'heure de retrouver l'horoscope signé Catherine Viguier et une nouvelle phase de lune, Catherine.
1: Oui, c'est la nouvelle lune aux Gémeaux. Bélier, cette nouvelle lune vous réussit pleinement, elle vous libère d'un poids administratif ou autre. Taureau, vous devriez profiter d'un avantage sur le plan financier ou réaliser une bonne opération. Gémeaux, une jolie journée qui en annonce d'autres et qui favorise votre épanouissement personnel. Cancer, il sera préférable de rester au calme ou de cultiver votre richesse intérieure. Lion, agréable journée, vous vous sentirez pousser des ailes, l'amitié vous tiendra chaud. Vierge, un lundi de juin qui vous sera utile à votre vie sociale et professionnelle. Balance, de belles opportunités de voyage, de découverte d'autres cultures et d'autres gens. Scorpion, vous êtes tenu de veiller sur votre argent et il y a du neuf dans ce domaine. Sagittaire, une histoire d'amour vous travaille ou c'est un contrat de travail. Dans les deux cas, ça bougera ces jours-ci. Capricorne, début de semaine qui ne vous laisse pas une minute, vous assurez dans toutes vos tâches. Verseau, bonne nouvelle que cette nouvelle lune en signe ami, vous serez heureux et fier de vous. Poisson, tout se passe en famille, un renouveau est possible, ne laissez pas passer cette chance. Et pour nous tous, on s'envole pour ailleurs avec qui veut nous suivre.
0: Ça, ce sont des prédictions qui ont du talent.
2: On verra si elles sont bonnes.
0: Voilà,
2: ce qui nous concerne en tout cas, Isabelle.
3: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à tous et bonjour tout le monde. 15 juin 2026, on embrasse tous les natifs de cette date et on salue les Germaines qui sont à l'écoute aujourd'hui et dont c'est la fête. Un joli programme vous attend pour votre réveil. Nous allons retrouver les enfants au micro de Vanina Belligne dans Kinébin si nous aurons une petite discussion avec une jeune fille ce matin. Anna-Marie, en l'occurrence. Des filles au menu également de notre chronique sport avec la victoire des Ponettes. Il sera question de balles ovales et nous retrouverons à 7h moins le quart une séquence qui leur sera dédiée. Ne ratez pas l'écho d'ici, féminin aussi, avec la rencontre d'Aurélie Giovanetti, créatrice de la marque Maria Monica à Ajaccio. Décidément, Alexandre Anthony, vous êtes bien entouré. Et Théo Lacombrade aussi là pour remonter le niveau de testostérone du jour, puisqu'ils sont nos techniciens et journalistes avec Kaimi Pars et Andrea Petitjean. On se charge d'apporter une touche de féminité. Seur emezzo, Alex, laben e diagur, sega contrastado a l'Assemblea Nazionale stasimana.
2: E quattro anni dopo l'inizio di un processo di Bovo, progetto di legge costituzionale nante all'autonomia, infine è battuto dai parlamentari. Un esame principiato su Martin del Palazzo Bourbon, dove il testo ha principiato già il suo percorso, a poi modi di modo faccio le due giugno scorso in una commissione di legge, ma intanto Elen Battini già ha chi tutto principia.
4: E la farise ribrincibia non sto marti a parte da 4 ore e mezzo per udesto chi si è rappresentato a Iebuda in desa versione iniziale cosa statuto d'autonomia per agorsi grande repubblica una comunità storica, linguistica, culturale con alea aso d'arma di non puere legislativo per collettività e se i 45 emendamenti posti in commissione non hanno mica veramente cambiato l'essenza e il progetto i 95 presentati per stasenza pubblica Gaelli lascia una benta discussione belle più dure a comunità e contestata da estrema manca a estrema dritta o erenne che presenta a sua propria versione l'autonomia e on deverebbe udane un'altra. Nescante in un ubuere legislativo che è rimesso in questione da un lato all'altro della scena politica attraverso parecchie proposte e modificazioni. Deverebbe in un proje scambidremente in un'altra competenza previste da legge organica e l'interesse è contrastato in un a ella più furia che prevista. Sto primo viaggio parlamentario e lo di annunciato per tutta la settimana non sa uadusuleno Marti Ghibin.
2: Un momento politico da campato da Zimana in TFM, in nostro inudiziale di sicura. Emissione speciale con voi Eren Battini, accompagnata da Patrick Vinciguerra, da poi Parigi, dopo il suo viaggio all'Assemblea, il progetto si andrà al Senato, dopo la lezione di settembre, per un congresso bramato per fine l'anno. Intanto, un'azione mantiene la sua opposizione in quanto sul progetto d'autonomia, sarà un fiasco, pochi prima sono sorte. Il partito indipendentista ha riaffermato la linea politica e riopo mezzogiorno in corti mentre l'assemblea generale ascoltiamo il suo portavoce Petro Antot Tomasi al microfono di Matteo Burrini.
5: C'è la volontà di arrivare a una linea politica e di aggiustare la strategia di veto a situazione politica di un momento. Ci sono discussioni all'assemblea nazionale francese che s'aprono in giro all'andatura detta di Beauvau. Abbiamo approfittato per affirmare donna la nostra posizione totale a subrogare e di nuovo andiamo più lontano. Pensiamo che in ogni maniera il suo progetto, la sua andatura è un fiasco. Se non va mica, sino a fine sarà un fiasco di strategia autonomista e della sua incapacità a strappare un statuto nuovo per la Corsica. E se lo riesce in Antastevoase sarà un fiasco perché tutto ciò che gli è essenziale è stato lasciato vacante. Donc ce la costruisce a Vasa Obu e noi abbiamo ad un pochi elementi. Pensiamo che ogni tappa deve contenere un diritto all'autodeterminazione di Obu Corso, compreso il suo diritto all'indipendenza, e di noi considererà più negoziare tanto ciò che gli è fondamentale, lo stato di residenza, l'ufficialità, il corpo elettorale, la corsizzazione dell'impiego, e ciò che abbiamo portato in settimana bene.
0: Avete 4 ore.
2: Ecco, ciò che è una dasente 2189 liceani stamane, principio autore o bachelier generale con la famosa prova di filosofia. Quest'anno il più giovane candidato a 16 anni, il più vecchio 37, e prove continuano già nel sinaggio e si aspettano i risultati per il 7 luglio. Ecco, li pregheremo dunque una buona fortuna, non avranno bisogno. Elli sono appena i più ciughi, ma già carchi di talento, pare i scolari di Ucismont hanno provato ad immaginare l'uso della donna di Bonivazio, un lavoro iniziato in scuola e poi prolungato ben a riscorso in un parco Galea in taglio isolato. Dominique Del Porto è il direttore della scuola René Subis in Bastia e al microfono di Roland Frias.
6: Abbiamo lavorato assai, non tra gli studi che sono stati fatti non tra una di Bonivazio, a sapere tutti i vestiti che l'ha avuto nella sua vita. E tanto per via Igue abbiamo principiato a cominciare a cercare a sapere qual è la a causa di sua morte. Le idee sono state, per abbottare tutte le informazioni che l'hanno avuto, sono state in carica di Brua a indovinare come era stata una di Bonivazio. Ognuno ha fatto l'iso di una, ha fatto il suo gruppo, l'ha fatto più o meno grande, con i capelli più o meno lunghi, eccetera, eccetera. Dunque abbiamo assai rappresentazione di una di Bonivazio, e tanto noi ora ciò che ci interessa è di sapere quale sono le leo che si avvicinano più di a realtà, e tanto quando gli studi saranno finiti d'ottobre, non normalmente ci hanno fatto sapere che conosceremo la verità, non ta la somiglianza che la via.
2: Ma con l'iso di Adona e Bonivazio ricostituito grazie ai zideli, ma di nuovo al lavoro di cercatori aiutati dalle nuove tecnologie. Il suo iso dunque di Adona e Bonivazio sarà presentato in un documentario dedicato a inchiesta scientifica, sarà diffusato di Vadim a Nanta via Stella. E compiamo su un odiale con una buona notizia sportiva e ponete so campione di Francia di rugby a 10. L'Isolana hanno vinto 12-7 contro Benejac sa domenica. Una vittoria storica per la prima volta lo scudo bene qui in Corsica. Ne parliamo di sicura più a lungo allora a 10 minuti nella cronaca sport.
0: A ringraziare Biasai, Alex, e a dopo,
2: come piace.
0: Bello tempo, stuloni, da spampilula, usole, in ogni luogo. S'affaccano i nulli in montagna senza quad, sto dopo mezzogiorno. Bento un cinemica sul principio di settimana, so tratti che soffiano qui o qua là. So caldi infine ed imperature, s'aspetta 30 gradi a Ubiu, ad aguntinoa a Grèce o dermometro per a segui da diaziman.
3: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascultem o d'agui a pogo a Diana di l'Alba e por redruem o a Aureli Giovanetti a creado a Maria Monica Inayachu intrapresa que nos compremo co Michael Andrea Nistazimana.

0: Mylène Farmer à 7h et Menoudé, Jim.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Découvrez-moi où a huit d'Adana Marie, à Iso Biedje, à Iso Familia, Iso Animali.
3: Salut! Oggi discutiamo con Anna Maria. Parliamo di Iso Familia e di ciò che la vage nel nostro tempo libero. Allora, parliamo di Iso Familia. A dove famiglia te? Hai fratelli, sorelle?
4: No. A di mamma con la mamma, ma non ho mica fratelli e sorelle.
3: E do cacare e cacare? O mamma o babò?
4: No.
3: Come no? Non hai mica mamma o babò?
4: Yeah.
3: Ah, bon, ma io tu no. E cosa va di con lei, qui do barranci?
4: Diogo e... di noi, di orte, mamus, in do giardini.
3: E? Hai un animale in casa?
4: Yes, si chiama Oreo e Ajaccio. In Deumo Baese, e ben, c'è un cane che si chiama Son Canon, se ne aveva uno, ma è morto, si chiama Batito.
3: Ah. È grande o do bane?
4: A un anno, ma è diventato.
3: E parli grosso in casa tua?
4: Yeah.
3: Con quale? Tu do baranci?
4: Yeah.
3: Tutti due?
4: Yeah.
3: Cosa fai a domenica?
4: A domenica, lunedì. Vai a scuola e sabato ad un sempre un concorso di judo.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.

ça que tu dis, absolument. Posso dire che n'hai un tourato, ma qualche volta è di non un tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, tra mezze cose valorosi, direi di cadavà, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

0: RCFM, le forum au 04 95 32 22 22.
1: Le forum avec Ert Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
2: Et bonjour Arnaud à toutes et à toutes. Dion piagetamment tout dire Hidro Abi, per ubrimu vorom, dit Azetiman. Ridro iremu a degniga staman et teo la combrade, a udelevoni no Marie-Ange Dos et Vlaine Fontana, a stumigro venu. Et a brima diamada staman et dit Lorenzo, salude.
3: Salude, comment dire?
2: Et baba et boy.
3: Ça va.
2: Bon. Fagio galdo in paese ou non?
3: E comincia a fare un gallo e un problema di chi non sa da mica arrangiare. Ha visto chi hanno inviato l'arrestato e di un bè, e per bruciare, di un bè, non da che per i spegnivo che hanno a principio della stagione hanno bisogno di forza, perché per me è una grossa, grossa secchia
2: chi si avvicina. E previsto in fine di settimana, l'imperatore è sino a 40 e più di 40, hanno annunciato Meteo France.
3: Voilà, per me è un pericolo. Oggi passiamo da Ugallo a Ugallo, e da Ugallo a Ugallo, guardate, e si vede, a scienza di chi tutto il mondo lavora mano da mano, maniera di chi. Che io dico quelli che lavorano tutto il terreno, mica i politici, perché i politici, scusatemi, ma un faggio non nulla. Quando si vede chi faceva parecchi mesi un grosso capizzone di amministrazione francese ha detto che tutte le riserve d'acqua erano quasi piene, io dico una questione a questa persona e a te che lavorano, come si fa che in questa casa sono in sicchia.
2: Allora, manca l'acqua, Ebert, manca l'acqua in questo momento. Allora, c'è un'emissione a mezz'ora e mezzo, oggi, per parlare giustamente di questo problema di riscaldamento climatico, sarà presentata da Olivier Castel. Dunque, sarà l'occasione di stare assente giusto appunto quelli che lavorano nel tuo soggetto. E poi c'è veramente oggi una problematica, Ebert, l'acqua, c'è sempre questa problematica che rimane tutti gli anni. Tutti gli anni all'estate è ebiga, abbiamo paura prima l'estate e poi dopo l'estate parliamo di un'altra problematica, ma in prima stagione fa già paura, Ebert.
3: Sono stato assente, io uso parole dei nostri anziani, non diciamo mica bugia. Oggi io non credo che dici una bugia, io non ci credo mica, ma boh, certo non diciamo mica verità. Non mica, io quello che dice una bugia è una bugia, ma quello che vuole piatta la verità è a buon piatta. I vecchi dicevano sempre l'acqua di loro di oro di domani. Non sono mica parole che c'è a mettere da parte, sono ricchezze queste parole. Dicevano l'acqua. E ho una questione, due soldi tra voi che sono stati fatti degli anni davanti.
2: Aspettate ciò che si chiama in francese le retenues collinaires.
3: Voilà, ahi. Posso parlare perché sono questi, sono di un'unione. Capisco se c'è due o tre luoghi, se vuole va. Ma qual è il cadavale? L'agricoltore? Un privato? I servizi competenti? Dove sono? Aspettiamo sempre l'ultimo momento. Posso dire che c'è la verità, capisco se c'è due, ma di attenzione non dico mica chi, sono due ricche e mica, voglio dire, c'è la verità. Se ascoltate l'anziano, mica i vecchi, perché per me è una critica, l'anziano dicono, capisco se lui e Barrettari hanno una capacità appena più alta che l'altro comune.
2: Ma come Tomino, parondetto, un Tomino che manca acqua.
3: Ah no, beh, perché se domani manca l'acqua in lui, cioè chi darsi, perché certi comuni sono morti. Ma boh, non devi mica ridere troppo a radio perché a 10 stagioni.
2: Allora, un discorso dell'emissione, Lorenzo, a mezz'ora e mezzo, parleremo dunque di cambiamento climatico e di conseguenze di questa problematica.
3: Babe.
2: Lorenzo, apprezzo. Et Arin Gradia.
3: Un abbraccio maio à tutti.
2: Apprezzo, apprezzo. Nous avons normalement Alexandra qui devrait nous rejoindre dans quelques secondes. En tout cas, vous pouvez faire comme notre ami Lorenzo, prendre votre téléphone, nous appeler ou nous laisser éventuellement un message, vous le savez, sur nos réseaux sociaux pour participer à ce forum, le forum jusqu'à 9h. Il est 8h22, on se retrouve juste après Diana Dillalba.

0: Lingway, Diana Dillalba, direction Le Standard. Alexandra, bonjour et bienvenue.
1: Oui, bonjour.
0: Bonjour, nous vous écoutons.
1: Non, moi, je vais vous faire part d'un sujet qui me chagrine un petit peu, mm-hmm. parce que je trouve qu'on a un très joli village.
0: À Cargès ?
1: Celui de Cargès. Voilà, on a de très belles églises, on a de très belles plages. Et le matin, quand je mets VST là, en vous écoutant.
0: RCFM, oui, d'accord.
1: Je vois les images de Cargès, les pinèdes, avec des chevaux. Et c'est toujours les mêmes images qui reviennent. Déjà qu'on a un problème avec ces chevaux, parce que bon, ils nous salissent la plage de Thune. Parce qu'ils se baignent, ils font leur déjection, donc c'est pas très agréable. Mais voilà, donc je trouve qu'il y a d'autres images à montrer.
0: Alors Alexandra, je vous explique, en fait, les images que vous voyez, ce sont des survols aériens réalisés par une société qui s'appelle Eden Press, qui illustre les matinales filmées de RCFM. Donc, en effet, quand le drone passe sur ces zones-là et fait des captations, ce sont les choix, en fait, des personnes qui sont aux commandes des drones et qui, quelque part, souvent, ne connaissent pas forcément la micro-région et la Corse. Donc, vous avez un survol plutôt, on va dire, assez classique, et en général on aime bien quand il y a du mouvement. Donc là, la personne s'est focalisée sur des chevaux qui couraient. Ça aurait pu être à un moment donné sur une procession, s'il y avait eu une procession à ce moment-là devant une église à Cargès ou un autre événement. Mais en tout cas, vous avez un très beau village et on peut comprendre que vous ayez envie de voir d'autres images de ce village. Heureusement, il y a quelquefois des émissions de Via Stel qui viennent sur place avec une rencontre avec la population. J'en ai vu récemment d'ailleurs avec Francine Massiagne. Il y a toujours cette mise en valeur aussi de cet écrin magnifique hein, dans lequel vous viviez.
1: Oui.
0: C'est vrai. Hein vous êtes dans le village même, Alexandra ?
1: Oui, je suis dans le village. Oui.
0: Voilà, vous avez une très très belle région. Alors, oui. C'est vrai que ces images sont un petit peu récurrentes. Il faut que Eden en fasse de nouvelles pour la prochaine saison. Donc, nous verrons bien comment ça va s'avancer. Mais c'est vrai que ce sont souvent les mêmes images qui repassent le matin.
1: Vous l'avez remarqué. Ailleurs, on voit des belles plages. On voit le village, on voit la nature, enfin, et là, à chaque fois, ces chevaux vont.
0: Voilà, c'est pas des images qui vous plaisent. D'accord, en tout cas, on a bien compris votre message. Merci Alexandra d'avoir exprimé votre avis ce matin.
1: Ben, merci à vous et une bonne journée.
0: À très bientôt, belle journée.
1: Au revoir.
2: Ici, du lundi au vendredi à midi, au Taquet, avec Éric Bastien et Valérie Damido.
3: Cette semaine, on vous offre deux jours en famille ou entre amis au Festival Grande Marée à Julouville, dans la baie du Mont-Saint-Michel.
4: Une nuit avec petit déjeuner à l'hôtel du Musée de Grandville et 100 euros de carburant offert.
3: Magnifique!
4: C'est la belle vie.
2: Au Taquet, écoutez du lundi au vendredi, ici, dès midi.
5: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
6: In casa prudeta, un ci entrerai tu.
5: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
7: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coups de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
8: Ici RCFM, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Autoremezzo, lo radiredro alla tolida isolana. Inco, Alexandre Antonini, salut Alexandre.
9: Salut Evelyn, salut à tutti.
0: La ban di agur siga contrastado all'Assemblea Nazionale stamane.
9: Quattro anni dopo l'inizio di un processo di Bovo, il progetto di legge costituzionale dentro l'autonomia è infine dibattuto dai parlamentari. Un esame è principiato su Martin nel Palazzo Bourbon, dove il testo è principiato sul percorso, abbiamo detto, di modo faccio le due giugno scorso in una commissione di legge, ma intanto Elen Battini già ha chiesto il principio.
10: Il a farise ribrinci, bien au stomart, a partezi da quattro remezzo, peudestu qui se rappresenta do aie buddha d'indesa versione iniziale, cuso stadudu d'autonomia beagur sigande a Repubblica, una comunità storica, linguistica, culturale, con alea azodar, ma di non puere legislativo per gulletivida. E se i 45 amendamenti posti in commissione non hanno mica veramente cambiato l'essenza e il progetto, i 95 presentati per stasenza pubblica, Gaeli lascia una benta discussione belle più dure a comunità e contestata da estrema manca a estrema dritta o è Ren che presenta la sua propria versione e l'autonomia e on deverebbe o dare un'altra. Nescanta in un buere legislativo che è rimesso in questione da un lato all'altro della scena politica attraverso parecchie proposte e modificazioni. Deverebbe in un progetto scambidremente in competenze previste da legge organica e l'interesse è contrastato in un a ella più furia che prevista. Sto primo viaggio parlamentario è lo di annunciato per tutta la settimana non sa o ad usuleno Marti Ghibin.
9: Un momento politico da campa tutta settimana in RCFM, in nostri nudi di diale emissione speciale con Boy Elen Battini e Patrick Vinciguerra. Da poi Parigi, dopo il suo viaggio all'Assemblea, il progetto si andrà al Senato dopo la lezione di settembre per un congresso bramato per fine l'anno. Un progetto d'autonomia con come nemica a Benjamin Morel, invitato della nostra mattinale stamane, un maestro di conferenza in diritto pubblico all'Università Parigi Assas. Dice che Gorsiga ha bisogno di una politica di sviluppo e di una presenza di uno Stato più efficace piuttosto che un'autonomia costituzionale. L'autonomia è un rischio per la Repubblica, d'appresso a Benjamin Morel. On pare spartuto da due anziani ministri in Egolone di tribune dimanche a Rimane. Manuel Valls e Jean-Michel Blanquer si dicono contro il comunitarismo in la Costituzione, dicendo anche che l'isola ha bisogno di svilupparsi. Di modo più lungale, il Partito Nazionale e opposto anche l'autonomia. Gli indipendentisti si sono aduniti ieri dopo mezzo giorno in corte base l'Assemblea Generale. La Nazione ha affermato la sua linea politica opposendo dunque al testo di l'evoluzione costituzionale dell'isola. Per 38 mesi, pochi in prima sorta sarà un fiasco. Per il portavoce in Nazione ci voleva a principio un rapporto di forza con lo Stato.
11: Ciò che si può dire è che oggi ci ha riportato un rapporto di forza nuovo a dibattere lo Stato, non tanto è quasi che abbiamo definito, un diritto all'autodeterminazione e misure transitorie forti e che per costruire un'unità nazionale rinnovata un po' mica essere non tanto è quasi di Bovo, dunque c'è un fondo politico che da un punto di vista di Bovo sia radicalmente sfarente di ciò che abbiamo visto sin ora e di Moino per ragione di coerenza politica che quelli che hanno portato sin ora questa strategia un po' più prudente oggi a essere a primo rango di unità nazionale, di un principio di coerenza e di chiarificazione. Sapete, quando è così del responsabile politico, volevi che avete un potere e volevi un altro canto che è così del contabile di vostra azione. Donc, se lo c'è un fiasco, è sicuro che ciò la definisce a pensare un affare totalmente rinnovato.
9: Detti ragolti da Mathieu Bourigny.
0: Attenti, avete 4 ore.
9: Ecco, ciò che hanno inteso i liceani stamani, dopo una mezz'ora, sono 2189 a passare sopra prove di un bachelier, ha principiato con la famosa data di filosofia e perché mica fa meglio che anno con una media fissata a 11,39 anantabinti quest'anno più giovane candidato a 16 anni più vecchio 37 e prove continuare già non si naggio e si aspettano i risultati per il 7 luglio e ecco, li pregheremo una buona fortuna non avranno bisogno
0: e li so più tugoletti e hanno cercato a sapere come era o iso di aonna di bonivaggio
9: dopo aver scoperto i suoi svantaggi i sovezzi e l'ipotesi fatte dai cercatori in giraso morte hanno immaginato il suo viso a parte dell'informazione che l'avevano in mano all'occasione di una giornata di mediazione in giro a Donne Bonivazio in un parco Gallia. Roland Frias ha incontrato Manon e Marco Maria, tutti e due scolari a scuola subis in Bastia.
12: Io capisco che ho fatto piuttosto nero perché penso che dire piuttosto come l'animale era nero mi sa detto che era così e ho ancora l'occhi così e ha fatto una grande rocca perché mangiano assai e di mica come noi.
13: Adam Bonifazio aveva parecchie malattie, per esempio aveva una mano handicapata, non ha mica troppo pensato a sua faccia, ha imparato i grani, a sua da ti krani ti lom prehistorik. E ou da ti troa do ke ti avem mo an para do pare ti e goz e interesant e ma piedjou.
9: Neko, e pa continua an para ou iso de adona e boniva ti o ricostituit o grazia a o travalho. Dizide li segur e li recercador e sa rapresentat un documentario e gato a sinquesta scientifica sa raifusatu. Diva dime, anantavia stila.
0: E saludem tuta a squadra di sta scola e dume del porto o direttore.
9: Yeah.
0: Et d'être.
9: Allez. Et d'être.
0: À dos, après tout.
14: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Quelques bandes de nuages bas côtiers sur l'est depuis ce matin, mais c'est bien ensoleillé ensuite. Quelques cumulus sur les reliefs cet après-midi, ce sont les brises qui l'emportent et vous avez constaté que la chaleur s'installe. Hein. 27 à 30 degrés sur le littoral cet après-midi, même température dans l'intérieur de 22 à 25 dans les villages de montagne. On va continuer comme ça jusqu'à mercredi. Mercredi, début de la flambée des températures, nous rentrons dans une zone caniculaire, nous annonce déjà Météo France.
2: Ici RCFM.
8: Actu local, musique et bonne humeur.
0: La suite de votre forum dans quelques instants. 04 95 32 22 22. Marie-Ange Dos vous attend. Il y a de la place. Soyez les bienvenus.

0: pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Ohimè, là.
0: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vezza di Udiadrino.
1: Ah, allora volevi siamo morti in rise.
0: Yeah, giunge giù il 25 di giugno.
1: In da corte di un museo di Ostia, a un'ora e mezzo.
0: Venite numerosi.
1: A un'ora e mezzo.
2: À l'écoute des pros avec Toyota Professional. Toyota propose aux artisans une gamme complète d'utilitaires et de nombreux services dédiés aux pros. À découvrir dans un instant.
3: Professional égale professionnel.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Jo m'enconi a mobregue rale andem un magazzano a c'è Maddalena che ci aspetta oggi. Maddalena, buongiorno.
1: Saluto a voi e un po', saluto a tutte e a tutti.
0: Salute, salute.
1: Allora. Prima c'è con mi scusi.
0: Ah, dighe.
1: Perché faccio due volte con dai un'arbo da TV a Giuseppe, eh? Boh. So che le do a me.
0: Oh, sabe, un cinema che qui è piazza sono di tutti, eh?
1: A so.
0: No, ma allora, Giuseppe ha detto lasciamo passare io il livio e poi parlerà giù io. Ha detto così.
1: Dopo passeranno i legumi.
0: No, poi siete un bel fiore.
1: Io sono un fiore, fa. Dopo un fiore appena ambizito, ma non faccio nulla.
0: Ma no.
1: Bon, allora, sentite, ho due domande a fare. Una, piuttosto una, ma faccio parecchie volte cos'anto una canzone di un gruppo che si chiama Alcudina.
0: Yeah.
1: E sul tornaccio, che canta una. Non so mica se vuol dire questo, in tutti i casi parlano di un certo personaggio che un nome di voilà, mille lire. Oh, mille lire, la dobra ura. Bon, yeah, parlano di un fatto storico. Capisco, c'è questione di Napoleone, c'è questione di Wattaglia, c'è questione di Maddalena. Dunque, di un fatto storico abbastanza importante per anche io logo. Yeah. E io ho cercato, non ho detto, devo più che posso fare, tutti i mezzi possibili, anche non ho, come si chiama, YouTube, ho detto, perché mettono varie canzoni in corso. Ho messo, non ho mica posso fare, purtroppo, per avere parole, per poi capire tutto.
0: Oh, forse chi è buono del droit di noi. Allora, non avevano mica una pagina Facebook, Eli. O una pagina Facebook così, no? Non so, così sicuro che.
1: Alcudina o l'alcudina di avere.
0: Di regola, aspettate, tutto parlando con voi.
1: Voi sì che siete manesco.
0: Manesco. Alcudina, penso che avranno una pagina. Alcudina ufficiale, dunque ci avete puoi avere droit facilmente, ecco.
1: Allora già trovo le parole. Ma bon, se qualche sia di uno che ne vuole parlare, di su va tutto.
0: Allora, gustissimo no paese di Stefano, i mille lire, no, penso che sono.
1: So che là c'era una donna, la maccia che era maritata con mille lire, che non conosciamo e d'altronde.
0: Non voglio mica i fimi, ma penso che
1: mi parli del genere così.
0: A mamma e Stefano, mia mamma non è mica una mille lire, giusto appunto.
1: D'accordo, allora è lui deve sapere,
0: forse
1: fatto che l'aria è abbastanza importante.
0: Bon, ma seria, dunque, a un livello di storia che si è che racconto assai, eh? Allora.
1: Ah, sicuro, mi pare che sì. In tutti i casi, se è passato, dice assai, di suo mille lire, che ha fatto fatti abbastanza.
0: D'accordo.
1: Forti, diremmo.
0: D'accordo, non conosco mica io.
1: Bon, dopo, allora. La settimana scorsa abbiamo parlato abbastanza di problematiche d'acqua.
0: Yeah.
1: E dunque io mica per parlare di questo, ma piuttosto per un fatto di lingua che si rapporta all'acqua. Perché dici hanno che non capiscono mica perché dicono che non c'è più acqua con tutto ciò che più su Singuerno e così e quella, ma bon, è piuttosto qua giù, come dicevate voi, è piuttosto in giù verso un vecchiaccio che la manca a Pinuccia, perché
0: per preciso, un manca mica.
1: No, ma per Awa no.
0: Se la continua sì, di questa maniera, forse chi benerà a manca più presto che.
1: Sì, e così e quella. Bon. Ma è giustamente che so chi. Ciò che fede, perché l'acqua che corsa, bon, i fiumi, per Awa dice ne sono sempre, ma. Ciò che conta sa di noi è così che a Barola sarebbe le nappe freatiche. Quando le cominciano a caliare, è la fase importante, è così che le cominciano a Pinuccia a calare. E allora i nostri giornalisti hanno dato due parole e che mi sono perse. Beh, allora, il primo è.
0: Ne abbiamo parlato insieme, fammi con voi, ma ne abbiamo parlato dell'emissione, ma ricordo.

0: Anagabiche.
1: Mi ba, dub, è sempre meglio forse da giustare un'altra parola.
0: Questa, cielo, a Bolsudo,
1: tutto è possibile, Boyui, eh. Questo
0: allora,
1: la saluta.
0: Ecco, volevo domandare, non, dunque, non ta, non ta queste parole, ma mi va meglio. Quella di
1: vicino mi piace da parlare. Quella stessa sotterranea, yeah, yeah, di, yeah. Bon. Di, bon, di una specie di perifrasi, di radio ben yeah, parlato. Yeah, yeah. Non so, beh, domandemmo.
0: E dopo domandemmo dunque a Stefano o a un altro. E dopo gli ho mandato, perché, bon, è la prima volta che sento su che li chiamano... Non so se è un media d'internet, che ha inteso su podcast che li chiamano, su cose che li chiamano contestà.
1: Yeah.
0: Bon. Tu hai un teso che deve fare un'intervista. Ma allora, di qualcosa abbastanza no?
1: Yeah.
0: Qualcosa
1: che non ti droga,
0: che non
1: ti non allora, arreda. Yeah, no. Unicamente non ti o non YouTube, perché oramai oggi è così, non ti YouTube pour 3D assai cose. E io, bon, che dirà a Guindegi, non deve avere 4, so 3 o 4 mesi che esiste, a noi
0: Egiso.
1: So giovani che a noi Egiso di varie maniera, di una maniera che di assai a ubrada per in altro a no mondusano o oramai di sa maniera i va che di no assai interessante
0: che non l'alternativa di formazione
1: yeah, yeah, yeah, beh, di un'altra maniera un'alternativa ne manco un'altra maniera di un'alternativa forse
0: come le per esempio brut continente tutti sa fare così
1: ecco ma con una forma appena più lunga posto che c'è più di un'oretta noi o partecipante può dire esattamente sviluppa qualcosa
0: d'accordo.
1: Donc
0: diamano podcast perché c'è un podcast di questo
1: la podcast di maniera IVA e poi cioè dargli un titolo per puoi dargli un'identificazione e donc di contestare di un nome su podcast che sorte ogni domenica
0: sorte ogni domenica
1: c'è un invitato io.
0: Dunque si può sentire in diretta domenica.
1: No, perché si deve avvertire dai radio con una pubblicità o allora so che li chiamino un teaser per annunciare qualcosa che sa da... No, ma biede non t'arre da su giallo e a mentuato a domenica verso 6 ore e sera c'è un messaggio, un posto
0: un annuncio che passa a Bobby
1: voilà, per dire, ecco l'invitato no oramai di essa persona ecco dunque, e poi andate non ta YouTube non ta su canale Gusti e troverete tutte
0: e beh per questo che dopo io vado a sfilare e ho visto che c'era sai a strafare
1: ah, yeah,
0: che erano avanzati e che erano un testo vostro posto che era l'invitato stasima
1: ce n'è
0: d'altri che sono assai interessanti che sono vedi di sta
1: a parte
0: che ci manca
1: panno d'ampo,
0: se
1: non fermo di un'onda. Ma puoi stare a notte, non ho strulletto.
0: Ah,
1: io
0: a notte sono come è possibile ormo. Sono mica come gli anni.
1: Bon, no, ma è vero che sono forme noi per comunicare e oramai...
0: Yes, no,
1: oramai...
0: Per questa
1: che è gioventù, ora non sta più a Santa... siamo stati tagliati. Allora, questo non sono mica delle... forse un telefono che ha tagliato, ma abbiamo venuto ben su la nostra amica Maddalena, che la scusa. Andiamo, continuiamo per un lascia amica a Piazza Usilancio. C'è Giuseppe, un bezzano e poi vi interessa a Stefano e a Ghilene. Giuseppe, buongiorno.
2: Oi, Juanca, vi saluto.
1: Di noi, come andiamo?
2: Beh, tutto va bene, baciamo a Maddalena.
1: Siamo stati tagliati, non so mica cosa che è accaduto. Allora,
2: ha detto che ad andare a dormire.
1: No, dice che a notte dorme.
2: Bon, c'è tanta faradì, è bello tempo, non è mica eccessivo, fa 25.
1: Voglio una temperatura greule, comunque, anche bell'orto.
2: Greule, bon, c'è che da bene intorno al fuoco, a Giagiana, ma fino a quando avevo, noi siamo un'isola, bon, accade anche nel noi, ma...
1: Beh, aspettate un gallo, comunque, per la fine della settimana,
2: Boh, si comincia a cogliere i primi legumi stattina, beh, buon segno, eh.
1: Yeah, dunque si de noi tempi, su Bossui.
2: Appena in ritardo, quantunque, le pomate ce l'ho aspettata una 10 o 15 anni, mica a caso pieni, ma giusto per mangiare prima.
1: D'accordo, yeah.
2: Ecco, allora salutiamo a tutti quelli che andavano bene.
1: Allora, poi
2: manca, c'è una tronsonese in faccia, qui è più facile sentire una tronsonese con un treno che passa.
1: Ah, eh ben, bon segno, se vous sentez de sa zègue à mot d'or et se vous souhaitez causer, et segno que tu as huit, d'agontonque, et non.

0: vicino.
1: Ah, d'accordo. Allora, non li puoi mica da una mano, Inu?
0: No, c'è un gargalo, l'ho morta, e lui c'è un gargalo.
1: D'accordo. Boh, a giocare a vita.
0: Poi manca, vi saluto e salutiamo a Stefano e...
1: E detta, una bella giornata a voi, a ringraziarvi. Con piacere sempre, a Belgi. Allora andiamo in sotto con Stefano. Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno, un saluto a tutti.
1: Salute, salute.
2: Allora,
1: se mi sono sbagliato, mi ne bento, dicendo che la vostra mamma è un nemico una mille lire, o mi sono sbagliato? Ah, sì. Non mica sbagliato, diciamo.
2: No, fa giusto ciò che so, con un specialista. Domenico Mililire era di qui di Mililire spesati con una Matarena.
1: Ah, d'accordo, e che aveva fatto con me?
2: Era diventato militare e è finito a mirare, mi pare. E io che ho dato la prima disfatta a Napoleone. Ah. Quando Napoleone è andato in Sardegna per l'isola.
1: Dunque, combatti a fianco ai Sardi.
2: Ecco.
1: D'accordo.
2: D'altronde, ma i suoi erano spaesati, ma io è nato una Matarena.
1: D'accordo.
2: Domenico. E io che è data la prima disfatta a Napoleone.
1: Ah, allora, perché sai che si è interdetto il soggiorno a in Ajaccio?
2: Ecco. E invece di Gieni, che qui deve ammire, perché in mezzo da... A mamma e Patrick, tu non è mille lire. Perché tutti i mille lire escono da due pasciali di Agumon di Zota, da Burriulo, prima io, e da Vacca. Burriulo è qui di Patrick, e Vacca è un mio.
1: E poi io si trova a quanto distanza uno dall'altro?
2: 3 chilometri.
1: Ah, d'accordo, io non sei vicino, mi pare.
2: Tutti i mille lire del mondo escono da qua, si due pasciali.
1: Ah, dunque se ne infattate uno.
2: Se ne infattate uno con l'Australia o il Giappone, esce da qua.
1: No, beh, bravo, d'accordo. Beh, se qualche sia interessante, già da avere, dice radio.
2: Mezzo da. Faccio giù una cosa, una passata. Mezzo da questi due paesi c'è una vecchia casa, ma che è da 800 anni passati. Dicevi che così mi riesci da quella da questa casa, un luogo si chiama Buscaglia.
1: D'accordo.
2: Una vecchia casa a volte. E da sotto c'è una vadina, c'è un fiume che fa, e da sopra c'è una montagna qua. I vecchi decine che un giorno ce ne erano di savarmi di Matarena. Era voltato qua a vedere sa casa, e giunto qua si era invinocchiato e gli ha detto monti sopra e acqua sotto, perché i vecchi di vicino e vedere a casa c'è una montagna da su e
1: c'è
2: una vadina da sotto qua.
1: Dunque ha fatto partire dai radio di Sigosi che erano spadriati in Sardegna, perché c'è stata una
2: Matarena, erano tutte corse.
1: E voilà, per questa, perché ci rendiamo mica conto oggi che pensiamo sempre che sono i Sardi, che sono venuti da sempre, allora che c'è stato parecchi cigoli in radio.
2: L'isolano, la lingua della Matarena, è uno show vecchio corso squisito.
1: Esattamente.
2: Quando se voi ascoltate cosa o francese o il Quebec.
1: Esattamente.
2: E voilà. È un più corso che un corso.
1: Io capisco che vuole dire.
2: È fermato più antico, guarda, che radio.
1: E c'è una canzone regionale gula che è cantata da Dice Radio, dunque in sa regione, che dice Corsicana, a Boderio Droit.
2: Un ordine a Bogadou Resoussa, parlano di Corsica. Ça se soumis d'un monde, on ne parle pas du poumon.
1: Du poumon, c'est
2: normal.
1: A collègue qui connaît sa canzone de Corsicana, on a des noms à internet, pitié de Corsicana Sardegna, a droit de Jovido, et d'une canzone magnifique, magnifique.
2: Mais pas une Sardegna, c'est 4 ou 5 lignes,
1: enfin, exactement, non sommes mais au moins qu'on quatre ou sigur, hein.
2: Au
1: moins
2: plus que
1: ça veut dire du corps. Bon, c'est forcément qu'il n'en parlerait de bio plus tard.
2: C'est Patrick qui peut chamade, tu expliqueras les amis, les amis plus que moi.
1: D'accord. Donc si un discendente di uno che ha disfatto a Napoleone.
2: Ah, non so, non so cosa ti sono apparentato, è lo stesso luogo.
1: D'accordo, d'accordo. Se riesci in uno dello stesso luogo, siete tutti apparentati a Mantua.
2: Ah, io ho un luogo minore.
1: Voi io vivo Geppe Comune.
2: Ah, io ho un luogo minore, sono dove è passato.
1: Ecco, vi ringrazio di aver dato questa precisione a te. Buona giornata, ringraziabili. Continuiamo dunque, 2 ore e 23 minuti, di Ghilene e Naiaccio, si degun noi, buongiorno.
3: Sì, saluto Bianca.
1: Salute, salute.
3: Salute, salute a tutti che ascoltano, tipo, quelli che sono passati, un bacio a Matalena e a Dernette.
1: D'accordo.
3: Bon, allora oggi stiamo parlando di una favola di Ivan Renucci, non mi conosci.
1: Di quale?
3: Ivan Renucci.
1: Ivan Renucci.
3: Ha du cercato, ma bon.
1: Ne sapete mica di più, non talo.
3: No.
1: Bon.
3: Non so.
1: E di una favola di La Fontaine o di un'altra una creazione, voglio dire, chi è come favola?
3: Piuttosto una creazione.
1: Ah, d'accordo.
3: Allora diciamo topo cittadino, topo campagnolo.
1: Ah beh, le rat des villes, le rat des champs, yeah, d'accordo.
3: E poi ça m'a piuttosto a sua maniera elle.
1: Ah io no, ma questa l'aveva fatta a modo suo, ma voglio dire, è per tutto da sa favola conosciuta.
3: Le rat des villes, le rat des champs. E a fine di questa favola, vorrei rivedere una certa espressione e maniera di dire.
1: Con piacere. Prima acheter ma sainte. Oui.
3: Bon, alors, autant pour Titatine, autant pour un pagnol. Un jour, un trop pour Titatine, qui ne sapia trop qui fa, invitò alors à Dispuntino, et senza idea di mi fa, un certo trop pour un pagnol, di passaggio in la città. Un mezzo gaggio di Niolo fu la prima cosa tasta. Cominciò la mangiaria, la retta un vecchio buffet, tutto pieno d'argenteria e di parfumo di caffè. Un gaggio era bello e buono, e per di vero faceva onore a quello che era lo pastore, a quello che era lo patrono e quello che fu lo pastore. I nostri topi, testa a testa, ronzigavano senza timpa. Un rumore rompì la festa e tutta lui gli scappò. Ma lo calmo presto rivenne. Che pigliamo visto mandià? Dice il cittadino che tieni più che mai ad anaggià. E no, rispondì il campagnolo, hai troppo paura ne te. Andiamo nel paesoro, ora per rigo un ce n'è. E il campagnolo e il cittadino ce ne vanno senza sfittà. Tutto lungo di cammino che promette sicurezza. Secondo ciò che ho inteso, non sono mica andati da me. Un valcunario era appeso solo per dire ciò che non è. Tutto ognuno ha un destino, e non vai a 50 anni. Qui lo leva a mezzo spino chi crede e gode cantare. Ecco.
1: Raltraccia di Rivlete, giustamente, qualche sia, no, mica voi, ma mi pare di averla intesa, già detta nell'emissione, allora sono manco sicuro, ma mi pare, no? Qualche sia la piaetta, no, già, bon, mica forse voi, perché...
3: No, io no.
1: Ma voglio dire, bene a aggiustarsi a tutte queste belle vaule già adattate in corso dai nostri amici, partecipanti o chi hanno letto come voi oggi, quella di Sommo Gosti, di su Ivan Renucci, ridurremo, allora, usando di una vaula originale, ma che è veramente una vaula detta in corso e pensata in corso, è quello che è magnifico, eh?
3: Allora, e t'ha due significazioni. Allora, 50
1: ce l'ha, si l'ha appena.
3: Lascia ancora, un faccio. nuit che ils ont à faire. Et pour nous, pour notre audition, on dit chez les gousses, on lui dit tourner autour du pot. Et l'autre jour, on parlait, il dit chercher midi à 14h. C'est pas dit, dis-nous, hein, tu me comptes pas.
1: Alors, à Diascri, tu me comptes pas, tourner autour du pot, hein, Syria, Unadie, Spiegazion, hein. Et chercher midi à 14h. On bat la Tchikwanta, et quoi, ça,
3: Je le mets à Tchirka, il gosse, il dit l'autre monde, hein. Comme ça.
1: Pour aussi, pour dire, Nino. Senti, de son trait, tu as dit scrivé du tout, parce qu'elle est plus qu'intéressante. On bat la Cinquanta. Bon, et on est chez Abutos, l'idée de Chala, si là. Ma Eberg, Susan, se dit, dira in torna qualcosa, ben onda, in darno, se posso dire così. Eberg, il tonno, gusti, poi.
3: Un po'
1: canard batté,
3: on va à Cinquanta. D'accord.
1: Dis la bourre, ne tourne pas au dire. Dis la bourre, on balle à 50 ans. Dis-moi ce que tu me rimproveri, par exemple. Voilà.
3: Dis non.
1: D'accord. Ben, ringrazio perché on a amico a Susan Sogusti.
3: Oui, c'est tout dit. Hein.
1: Et un peu de questo, trouve che a parola sonne avant.
3: Et dopo, dunque, l'ultima frase. C'è qui lo leva a mezzo spino che crede di gode cantare. Come si può capire?
1: No, ribia della piano.
3: Qui lo leva a mezzo spino che crede di gode e cantare. Io la giù piuttosto capisco piuttosto una persona che perde le illusioni, che ci lì a di profittare e tagliato. Coupé dans son élan, une
1: franchise. E questa che mi stuma appena, con capisco tanto.
3: A mezzo spino, tagliato.
1: Quello leo a mezzo spino. Chi sarà su quello leo a mezzo spino? È unicamente questo, con capisco tanto. Allora, qualche sì, c'è da illuminare. Quello leo.
3: A mezzo spino, in francese,
1: on va casser les reins,
3: non?
1: Forse, quello leva a mezzo
3: spino. Perché si ha qualcosa per.
1: Come è l'infrasa che è ben in anzio per piacere?
3: Beh, tutto ognuno ha un destino e non vale a 50
1: anni. Yeah.
3: Quello leva a mezzo spino.
1: Chi crede di gode canta. No, non capisco. No, adesso non è questo, non è mica quello che...
3: Ok, tu cerca tu ancora rimani.
1: No. Bigo, di su principio di gozo che mi dà... mi... un bego d'onda. Ah, aspetta, dai un messaggio, forse che qualche sia... Perché sì, già dai appena c'è da aiutare, tutto si basa in diritto, questi. Allora, non, quindi, avete a casa, già ringraziare il nostro amico Stefano Balle Radio Obo. Leo a mezzo spino, Lica.
3: Lica, alicato.
1: Ah, ho fatto da bella Lica a mezzo spino. Ma Lica non esiste di i golpi, allora. Lica i golpi, d'accordo. È la Leco.
3: Alicati in capo,
1: dimmi. Ah, cambia tutto questo. Alicato, questo, d'accordo. Giusto appunto, si è fatto fare a Rigi Udo, a mezzo spina, eccetera. Quella, d'accordo. È scritto Leva così?
3: Sì, L-E-V-A.
1: Bon, ben, eh ben, sera l'ichte sous un sous qui l'ICA, d'accord.
3: Oui, pour l'ICA, l'ICA, in capo, l'ICA, tout,
1: hein. Ben, ringraziamo a nostra amiga Maddalena, ben, c'est vrai, juste un gusti. Et que ça gagne un cabi amic, awa pare più chiaro, gontun.
3: Aïe, pare più chiaro.
1: Bon, ben, tantumé.
3: Salutez-moi, maître Capillo.
1: Ah là, ça tout, hein, il y a Maître Capilla. Le Magugnoma, Maître Capilla. Maître Capilla. D'accord.
3: Bien, hein.
1: Alors, à ringrazia Bigilène et Bibrigonavel la journée, hein, dis-nous. Hein.
3: Y a tout. Allez.
1: Ah ben, à
3: prochaine route.
1: Du coup, voilà, que tout levi biombo, dis à son maman. Que tout levi biombo, dis à son maman. D'accord, Gabisco Meille, alors, ouais. D'accord. Eh bien, on a y a mis à Gabi d'où ça. Sa expression négociée. Et pour dire ringrazia di nuovo a Stefano qui m'a mandato donc sa huit à gaz, hein, donc ne parlava di mille lire, donc così di una piccola un'idea di a gaz e di un logo. Allez, baspettemo so due ore e mezzo se avete qualcosa di a fa passa o reagisce, hein, di nuovo non so chi si è detto sinawa. Pierre de Abarro, noi intanto, ma parla, ma sta a sente l'innamoriccia di Eveli.

0: Félie, l'innamoretia de Félie qui prépare, on avait là un bel concerto in Ida, il y aurait l'occasion de parler des donne et des gourmes, mais ça a passé en Firenze dans un beau théâtre magnifique, vraiment un théâtre italien, et je compte que c'est quelque chose d'important d'avoir un concerto d'un artiste grosso in Ida, directement in Sagida di Firenze. Mais ne riparleremo. Intanto, noi ridruemo per forse una ouille précision de Stefano Insota. Stefano, ieri, bien d'abord, il piacere.
1: Basterà una. No, ti ho parlato di Liva. Bon, perché in francese si dice morflé, puis les colpes.
0: Io mi hai demandato su messaggio. Bon.
1: Eh ben, o corso, su coso, ha preso tre verbi
0: che
1: hanno un altro senso. Liva. Perché Liva vuol dire un'altra cosa, si può Liva usù.
0: Liva usù, esattamente.
1: Licca.
0: Licca, chi dice...
1: con una lingua, dica qualcosa, e piscadero.
0: A pesco, uno che ha piato i colpi a pesco.
1: E ti dico a pesco.
0: È
1: la seconda parte di ciò che volevo dire. Se ho passato, si dice mica a piscato.
0: Ah, beh no.
1: Non si dice mica a liccato, si dice a lecco, a leu o a pesco.
0: Allora, lui è interessante questa rimarca.
1: Senza ti dico...
0: No, ma è vero che a pesco... Bon, a Igu così che l'ha giunta a dire così.
1: È vero, sì. A lei un capo, mica...
0: Mica liuato,
1: sì. Ha liuato un capo, ma normalmente dice piuttosto a lei un capo, gli ha preso ancora la testa.
0: A lecco di nuovo, sì, c'è mica a liccato.
1: A lecco un capo.
0: Ma mi pare di aver inteso di nudo io tre botte a liccato,
1: Ma in suo caso qui si sente a leo, a lecco
0: e a pesco.
1: O a pesco. E sono tre verbi che hanno un altro senso, non mica, una cosa strana, mi domando perché. Ma...
0: Perché siamo unici,
1: Beh, sarà così. Giusto per supporto.
0: Vi ringrazio per questa rimarca, Agostino. Una bella giornata, Agostino.
1: A bene.
0: Allora, andiamo in orezza per continuare. Amado con noi, Amado Gosarudo, buongiorno.
2: Saluto io e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Oggi è cambiato di logo, no? O mi sbaglio?
2: No, mi siete mica sbagliato.
0: Ah, perché a Sant'Eo Delevo non siete mica a Norezza, questi,
2: Appena più lontano.
0: Via di gaggio l'orecchio.
2: Appena più lontano e faccio a voi.
0: D'accordo. Bon, tutto va bene, ma mi ho mandato.
2: Sempre così è preso le conto.
0: D'accordo, dai.
2: Buona vista per arrivare da tutti in tone e tu nostro Maria Antonio.
0: Ma so giù è vostro barone questi.
2: Eccoci.
0: Allora, Tony Jaffer, Gimige, enfin, Tony Jaffer, un altro realizzatore, era Zovest,
2: Ah, ha ripreso lui
0: oltre. Era Zovest, ma non ci ha portato un'onda,
2: Ah, bon?
0: Ah, dunque, di queste veste è zibottane,
2: Ma, a prossima volta.
0: Dicono tutti così, a prossima volta, ma... da Rucco, Allora...
2: Un bar a 50 anni e noi dimo serve a nunda di allungare il discorso.
0: D'accordo, io capito, donc so che noi siamo.
2: Eccoci.
0: 50 anni.
2: Vorrei farmi una canticchiata.
0: Ah, allora, beh, con piacere. Allora,
2: la canzone di Uvagliolaio.
0: Ah, di quella di...
2: Non so mica che l'ha scritta.
0: Mi pare che conoscere, ma mi lascio...
2: Domandiamo.
0: La canzone è un po'...

0: Et je...
1: Erantone et Dios, il y a Gantao et nous, que ça sont mis bas, non?
0: Oui, c'est mon mari qui est
1: bas. Mi bari bon salva urida domande mai nostri amici ma mi a gonzani u pagliula di penso che la cantata
0: è stata cantata da Giosi
1: mi bari ma
0: quello che l'ha fatto sono mica
1: ah no no l'odore questa allora se qualche sia di body ci boda un nome con piacere questa sì e ben vi ringrazio per questa cantità da chi ogni tanto va ci boda disante una canzone
0: ogni tanto mi via
1: che la via più spesso. Bon, Amadou, vi ringrazio una bella giornata. Questa è capace di essere l'aria vastiaccia, no? D'accordo. Allez, bella giornata a ringraziarvi, a beci. Andiamo in sotto e salutiamo Patrick, beh, continua. Patrick, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Salute.
2: Ma saluto a tutti. Ho che capito tutto.
1: Ah.
2: Che ha detto Stefano la frase di Pisca?
1: Allora, perché c'è tre maniere beh, di morfli in francese, Liwa, Pisca e... Liwa, Pisca e Lika.
2: Ah, bon, dunque era maniera di Liwa, di morfli.
1: Morfli.
2: Noi gli stessi di Malliwato.
1: Ah, poi dite, dite Alliwato, non dite mica Alliwu.
2: Arrivate a usuro e a Leo una persona.
1: D'accordo, Leo, beh, so che Luigi a Stefano, giusto appunto.
2: Sì, dunque mi pare che abbia ben capito. A sa pesca di nuovo, dimmo.
1: Allora parlavamo di un certo Domenico Millelliri. C'è Stefano che ci ha dato due o tre risegnamenti al principio dell'emissione allora, perché hanno fatto una canzone. Allora, se era un uomo che stava in Sardegna, che aveva causato la prima isfata Napoleone che si voleva via a Sardegna.
2: Un 12 febbraio 1793, allora, a dispetto della Maddalena, allora, da Domenico Millelliri. Era un corso,
1: yeah.
2: Io sono antenato in stagia in mezzo della vacca Burio, tenevo una casa, una rossa casa di gente bella,
1: yeah.
2: E sotto a Genova c'è stata una storia, di tanto per dare un posito, diremmo l'empore preso in natura, e dunque per dare un animale, che tu guardi tu no, per dare pure anche due, ma qui sono per la micca.
1: Mm-hmm.
2: Tanto l'antenato di Domenico ha schifosato per tutti i torsi.
1: Ah, d'accordo. E per questo che ci sono ritrovi in Santa Teresa?
2: Ci sono scappati in Sardegna, nella Maddalena.
1: D'accordo. E tanto D'Agostino ha fatto la sua carriera militare allora, al servizio di...
2: Ha arrivato una marina.
1: Yeah.
2: E sono tutti marinai, Domenico di Lira, Agostino, tutti i fratelli erano i marinai.
1: E Stefano pensava che aveva venuto ammirale, puoi confermare o mica?
2: Allora, l'ammiraglio, se quando andiamo su, mon nemico l'ammiraglio, diremmo già parola francese, l'ammiraglio nemico l'ammiraglio davale, diremmo.
1: D'accordo, io.
2: L'ammiraglio Domenico Millelliri, comandante del vaisseau.
1: Chi dice già una bella...
2: Ieri, tutto a fatto, poi era primo nociere della Maddalena.
1: Era primo?
2: Nociere, dopo già cercato tipo di nociere.
1: Non chi vuole nociere? D'accordo. Ma tanto yeah. Gusti, quando lo combattia per Sardegna, era per un reame in Sardegna, era per un altro reame?
2: Al principio, i Medellieri, come i Zonzi, come l'Ornano, i Cica, poi d'altri, sono stati tutti i pastori, hanno scappato dal corso della Baghe di Genova, e sono stati a Maddalena, che Maddalena non era mica proprietà di Nimmo.
1: Ah! D'accordo.
2: E perché una bugliola sulle pidaba con un affare andò con il titolo di proprietà né in Italia di Epica, non eravamo con l'Italia.
1: Ieri andavamo con l'Italia. Ma allora avevano un statuto di indipendenti allora?
2: Erano indipendenti.
1: Ah bon, d'accordo.
2: Ed è stato Garibaldi,
1: yeah.
2: Che ha voluto fare l'unità italiana.
1: Yeah.
2: E dunque, come dire Nicola, non voleva mica lasciare i totari. Anni discorso con Garibaldi, e dunque hanno fatto una vera, diciamo, ma in francese dicono sans coup faire rire.
1: Oui.
2: Donc c'è stato un morto né a dritta né a manca. E hanno mantenuto i sottari e sono doventi, c'è dire italiano, ma soccorsi.
1: D'accord, all'origine soccorsi.
2: D'accord.
1: Donc, tutto qua rigola ai tempi di Giuseppe Garibaldi. D'accord. Ma è interessante.
2: E a comincio verso la metà del XVII, a poco presto.
1: E chi si sa esattamente come è che in Napoleone ha fiascato una possuto vince sa battaglia Agusti ne sapete appena i più avevano una strategia, una tattica, gli mancavano i combattenti a Napoleone
2: l'ammiraglio Nelson il diceva j'ai arrivé à la Méditerranée, lui en français a dit en français. Et t'as dit en français, j'arrive à la Méditerranée et c'est Domenico Benelli.
1: Ah, raccontera da Nelson, d'accord. Beh, alors, tu dis l'importance de l'homme, quand on
2: cadre. Oui, au type, au marinage, au hors pair.
1: D'accord. Et tant que si bien à mesure de la personnalité, alors.
2: Et pour le chercher, tu as commandé une demi-frégate, la Gulnar.
1: D'accord.
2: La Gulnar.
1: Donc Nelson e Mille Liri hanno fatto miseria a Napoleone allora, eh?
2: Napoleone che cerca la Maddalena, ma dalla Francia, come non va la cosa che siamo francesi, siamo a Capungio.
1: A questo io non trovo i batti dopo voglio
2: dire. Siamo a Capungio, Lonca. Non so perché è una lista, dico anche, ma sa quanto un ragionalista.
1: No, ma questo ognuno ha la sua maniera di avere, di dire la società, un mondo, le sue idee, questa non è mica. Ma poi, ciò che mi interessa, Agusti, di sapere di più, non ti ha su personaggio, Agusti, di Mille Liri, se bo mi idea che Nelson consigliava come un militare di Radio Ivam, trovo che dà comunque un'idea precisa di submarinare Agusti, è incredibile, eh?
2: Marinaio,
1: orpère, mi muovono in francese. E dunque c'è un gruppo, allora so se ma c'è un gruppo che si chiama L'Alcudina, che ha fatto una canzone giusto appunto e che parla di suo personaggio Agusti. Perché è nata da suo punto Agusti, a scurzata con Stefano. C'è Maddalena che ci ha domandato chi aveva inteso questa canzone e si è domandato a lei qual è l'era su famoso Mille Liri. Stefano ha chiamato e poi ci ha d'altre precisioni, così ne sappiamo i più.
2: È un uomo venuto da una dota, dato a poco presto verso il 14 secolo, allora vi diceranno i certi, ma a Lira è più recente. Forse c'è una affare a sapere che a Lira non era mica soldi nei tempi.
1: Ah, chi era?
2: No, a Lira ad Abredanco era ciò che si chiama le taillon, ciò che serviva.
1: Ah, d'accordo.
2: Dunque ha avuto una dota di Mille Liri.
1: E benneria ad Agusti a casa, allora, incredibile.
2: E faremo dall'Alta Rocca, non di noi, da Siloca di Cucciurpula.
1: A Cucciurpula?
2: Cucciurpula, i Danculacci.
1: Allora, aspetta, no, perché a che vuoi mi dire Cucciurpula, dite così?
2: E Cucciurpula.
1: Sapete dove sto io, un paese? Si chiama Bogiurpula.
2: No,
1: non so mica se è la stessa parola, ma a casa, dove sto io, un luogo si chiama Bogiurpula. Non so se è la stessa che Cucciurpula, ma si assomiglia a Nassaia.
2: Qualcosa ci sarà, si assomiglia.
1: Ah, beh, bien de chi.
2: I nostri maggiori erano piuttosto del bordo di Renuccio.
1: Yeah.
2: E la storia di famiglia dice che quando Renuccio è voltato da ripidare i sottari, i Mille Liri l'hanno accolto una boscaglia. La boscaglia esiste, mezzo da Borio a Vacca. Io li metto in un terreno che li metto in questo vecchio casa.
1: D'accordo.
2: E siamo in una montagna di Gandia, abbiamo un luogo chiamato Roccio di Renuccio, una fonte, un roccio d'acqua, e un luogo chiamato Sabra di Renuccio, che era andata a strada, poi andato a Renuccio, per cui da montagna.
1: D'accordo, il raso Sabra, Agusti, d'accordo.
2: Quando lo battia in Bonivazio.
1: Passionante tutto qui. Oggi torna, si non parla, forse non convince dell'emissione, ed altri verranno a giusta a Zoya. Beh, già ringraziato d'aver piede appena i tempi per darci queste precisioni gusti. Patrick, vi prego una bella giornata.
2: a sapete, a studia, c'ho fa la passata. Se passa una lambunetta, ne vale mica la pena.
1: Esattamente, è vero, è vero. Sei moi curdo. Bella giornata a voi, ringraziabi, a Beggi. E beh, così quando noi sentiremo questa canzone, c'è caduta, ben, su dove... Allora, se so a ridruemo, se ria una di metterla, aspettate. Allora, già cerca forse di vabbi la bassa, a va, se l'è possibile, ma sta a sente, giusto appunto, posto che se ne parla da sai, di questa canzone di Alcudina, mille lire, a sente, ma aspettiamo bene l'eseguita di Didier Oustra.

Delphine Giraud, l'ami Tocate. Allez, baspetem so treur e awa, se bo ule de Bartijibat, se torna una mezz'ora con noi, allora ma continua cu... Beh, una canzone di un gruppo di messaggi, rispettando forse d'altre telefonate, una canzone che si chiama Lasciami Spera, così ne provvito per dire che se ne bruce in concerto all'Isola, l'uni 29 di giugno, a 8 ore e mezzo di sera, poi debbia i vostri vieti non ta pagina di non ta usito internet di un gruppo i messaggeri. Donc ridenide a Miguel Alanini all'Isola 29 di giugno a 8 ore e mezzo s'intered i messaggeri. Allez, lasciami spera e spero che sarete con noi giusto.

Berghi Sabigine inu vine dannate so possui così per scuole belle associe che so impegnate durante tutta l'annata. Allora se le vostro caso e che bo non so per ci sono attili di restituzione chiamate ci per dire ecco noi organizziamo gremo vattugue durante tutta l'inguernata e oramai beh, c'è la possibilità di avere i nostri scolari, i nostri elevi una yoga, una ganta, una va e poi telefonare all'emissione dicendo non la sa da bassa, so chi sa da bassa, faremo in una piccola escursata in giro a Strasso, donc approfittate che di una maniera en cui, bon, gradisi, ma questo è normale, ma poi lui ci telefonate, poi abbiamo 5 minuti, allora avevamo un corso di un interessante di bue, parlare un corso di scambia dans una manifestazione, voilà, francamente, sono in bosso, permette di darmi un consiglio, fate così, e così sentiremo e poi avremo una visione appena di tutto ciò che si basa e si ne basano a fare in stavina d'annata. Donc contenant a voi così no, ben, noi ma sta a sentire un gruppo sordiente per se vuole intervenire 04 95 30 20 20 e qui un battente d'onore.

0: Daridan est donc un manuzol Pedro Santo Guelfucci et Ponce Scordemo di Gelo Gila Scritta di Jean-Yves Acquaiva. A frequenza mora si de in casa ostra. Allora, un trigade e di de a ostra.
1: Dio sempre a mente chi la più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
2: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
0: L'emissione è di tutti.
3: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
0: Si de imbidadi a fa oberagumuna da Uloni a Uvanderi, Tuiore, tre ore e mezzo.
4: Continuate così, e si diventa un socco che è magnifico, e non fate che seminare ogni giorno.
0: D'idea vostra, per noi chissimo.

0: ha inteso parlare di 1000 lire.
1: Yeah.
0: Bon, siete sicuri che si chiamava 1000 lire?
1: 1000 lire?
0: No, c'era un pseudo qui.
1: Come un pseudo?
0: Posso avere un nome, è stato sentito.
1: Yeah.
0: Si chiamava Domenico Leoni. Hai capito come diciamo, sto nome qui?
1: Ah,
0: un vero nome.
1: Ah,
0: non era mica generale né nulla né ammirale, erano tenenti con Napoleone, che lui nu era un piccolo tenente.
1: Allora, hai de droga cosa in due? Non ton...
0: non da internet, ho cercato appena, ma ho ordinatori, ma fa qualcosa di droga. È così, amico, sicuro.
1: Allora, ma come che lo chiamavano?
0: Si chiamava Leoni e lui era Domenico Leoni.
1: Ah bon,
0: perché siete cercati la parentia con 1000 lire?
1: Ma voglio dire, yeah, non, chi c'era? Quelli che hanno telefonato, Stefano e Patrick, lì sono 1000 lire, 10 radio di Gaza.
0: Yeah,
1: eh? E hanno inteso parlare di Somo, e poi dunque. Boh, beh, sentite, questi.
0: Bon, dopo la battaglia qui, bon, Napoleone ha perso, ha perso perché chi, da un continente, da quella, hanno mandato i battaglioni, i più peggio che ci poteva essere, che hanno fatto devasti a popolazione corsa, avanti ogni basico qua su.
1: Mm-hmm.
0: Sono stati, erano i briagoni e tutto ciò che volete. Questa la Giulietta di pochi anni fa, ma ricordo questa storia qui.
1: Ah, d'accordo, ne erano
0: dunque,
1: tutti.
0: Napoleone, Ugorcio, lei è mica su quello di Giulia per giugno a pigliare a Subrana a sto Leone.
1: Ma ho fatto così, sta che ha perso la fine, eh?
0: Io so, perché chi aveva questi battaglioni che...
1: Io ho capito, non era mica, voglio dire...
0: L'elite,
1: lì. Forse gli mancava qualche forza, voglio dire, ma alla fine è andato malgrado tutto e ha perso, eh.
0: Yeah, ma so che ha perso, ma per via che c'era tutto a sta gente qui, che sti battaglioni che non erano mica.
1: Ma per comprendere, dopo la storia, d'accordo.
0: Cioè, se volete mica isolati che c'è.
1: Ah, beh, questa di tutte le guerre sono le stesse, eh. Se non avete mica l'armata che vi seguita.
0: Se voi da un tipo che è briaco, vai qua là, è un po' mica ci vuole mica.
1: Non so mica se erano tutti riachi comunque.
0: No, ma questo mi ricordo di sto passaggio qui.
1: Perché,
0: cercato di...
1: Ieri sarebbe interessante di saperne di più,
0: sicuro. Bon, allora, oggi mi voglio fare un dopo, allora mi parlerà di topi.
1: Ah, volete fare un dopo?
0: Allora, ci sono i topi di tutte le maniere, ci sono i topi che si assomigliano ai topi, ma sono mica topi. Qui hanno una gola pidicciuta e chi gli ha topa cutana. Si chiama, perché gli è le Loire in francese. Ci saranno poi se... De San Pedrone qua su,
1: dei
0: voi, sicuro. E poi in Bizzarona, e lì ci sono i voi.
1: Perché le Loire, conosco un'altra parola, di Aira.
0: A Gira in corso, sì, ce ne due, c'è quello Gallucci coronato qui, mascherato, le Lero.
1: Le Lero, d'accordo. E a Gira chi dice?
0: Quello di un Giro.
1: Ah, bon, d'accordo.
0: I Giri, va. Bon, dopo c'è Uero dopo, c'è parecchio.
1: La peridina.
0: Allora, c'è un dopo, un biccio, un barillo, c'è la souris, Dopo c'è un tubone, di quello con spino rigio, è chiamato in un dopo di condotto. Quindi ce ne sono dei cittadini, dei condotti, ancora storia. Di quello che ha sterpato a un medio con la popolazione della roba, da anche un buon invaso. Di quello che ha a pesta nera, verite?
1: D'accordo.
0: Qua Bugge e lui hanno sterpato mezzo mondo. Dopo c'è un dopo Caospino Spano, appena giallicio, vedete? Spano, questo colore qui.
1: E come un
0: campa nei tovoni di muri, si chiama nelle campagne, un dopo Muradiolo.
1: Mm-hmm.
0: Bo, dopo c'è un dopo che ha età che rossicce, non dalla rete, El o campa fino a 2000 metri, fino a delle montagne, yeah. Si chiama o dopo montagnolo, si capisce? Di quello, viuria la poesia di un dopo montagnolo, ma la giubassa non mi capisco da trovare.
1: Ah, un'altra volta.
0: Di come la storia, come quella di, che è stata letta con cibi, ma di un'altra maniera.
1: D'accordo.
0: Che ho già letto due o tre volte, ho giubassato la carta, ho giubassato tutto.
1: Meno.
0: Ecco, però,
1: poi
0: cercare per erede di...
1: D'accordo, no, ma questo è un buon... Io, fin tanto che conosco
0: mica. Virale, io ho visto tenente,
1: Allora, d'altronde, a Igen Naganson, che era di Munir, ma so che ha detto ammirale, non è mica nostro amico, donc, ben, sapeva che lui fosse ammirale. Ma
0: Naganson l'ha sentito, con Luigi, Leoni e Napoleoni, facendo una rima con quello.
1: Ah, sì, no, ma sentite, un buio mica insiste,
0: non conosco. Io sono stato stonato.
1: Per Ivan alla fara di Dobby, ce ne ce ovamo, non la conoscete mica a Bontiga?
0: Ma questo è
1: a Bontiga c'è un gros raggio,
0: che dicono così, di un tobo che
1: non
0: è a me, so più come.
1: Ah, non conosco questo
0: campagnolo, e lì c'è una Bontiga.
1: Ah, non conosco questo per su dopo campagnolo, questi, una Bontiga.
0: Da giù visto un libro di Stefano Lacci qui, mamma Stefano Lacci, e la face, cioè, come un coso, una frontiera. Non sapete che se le so montagne qui, e noi in un ordo chiamiamo dopo e un Bontico.
1: A Bontica la giuntesa di un paese, questa non ne sono sicuro. C'è di nuova gazzata a Bontica.
0: C'è un che sia usato.
1: Ah, sa bene. D'altronde ha dato anche una gazzata a Bontica.
0: Sono sicuro, un Bontico di un usato.
1: Bon, eh beh, sentite, sera. Bon, de toute manière, c'est nord ou sud, si vous êtes pour nous l'acheter sous baise.
0: Oui, mais ça, voulez ou ou d'abord.
1: Un gros rat, une bonté, gars.
0: La parole là-bas ou d'abord, d'accord.
1: Bon, Angelo, bien ringrazio.
0: On a du mica droit de cette poésie, oui, qui est... C'est pas là une voix.
1: Non, mais force qu'il y a Droéred. Force qu'il y a Droéred à l'occasion, on est bouillé une autre haute pour as intérêt, moi. Oui. Belle journée d'aboy, alors. Hein.
0: À Béringrage.
1: Allora, d'accordo. Bon, sentite, aspettiamo. Ci sono possibilità di via comunque una telefonata dell'AG, ma beggo che per avere forse adesso è difficile. Allora, stiamo a sentire questa canzone scritta da Diego Mugliere e Patrizia Gattagiga, una è prima di un gruppo in Movrigni, e qua so. Allora, stiamo a sentire.

0: Rini Sol, così bella canzone, un bello ricordo. Vi prego, una bella fine giornata, però adia continua con voi sino a 5 ore, ma per l'idea vostra, ma sera è borte, ma io è borte in l'emissione, domani ci arriverò a 2 ore, adia ringrazia Camelo, Julie e Tony, e poi adia ringrazia di nuovo a voi, quelli che hanno partecipato e poi quelli che ci seguono. Domani dunque ci ritroveremo, continueremo a parlare di ciò che la vibare. In tutti i casi, a tutti vi prego una bella fine giornata e poi c'è Maghida con questa bella canzone di Freddy Olmeda, ho scritto e l'interpretazione è fatta da Tito Limonge, sentirei di noi a fine a voce di Doria Ousse, si chiama L'altrissimo noi, a boire di ridro dans l'ultimo disco Triton di Freddy Olmeda di un suo secondo disco personale, se posso dire così, e d'altronde aveva di obiege studio a un'ora dopo mezz'ora, ben la diarige parleremo di suo lavoro, di suo iscuno, parleremo di uso percorso e sentiremo un eboghi di didoli e di veramente un bel disco, quelli che sono appassionati di guitarra e un disco ci ha lavorato in noi Christophe McDaniel e tanti altri. Gioi a un'ora l'antalon di Arugan Sabor, ne parleremo insieme. Intanto vi lascio con l'altrissimo noi, con Tito Limonge, Doria Ousse e a domani si diole.
1: C'è un uetto ad aspettassimo in comunicazione, c'è un uetto d'un chi dà e di acci spiegazione, tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla, a chi ama e a chi spude, fin tu vo chi scala, poi mo conta l'amiche senza vue conta non, tu ci denimo i castighi e poi cubane troppo stanto, travogliamo per pagare e crianze e fattura, e paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

étudiant Nicola Justinian, il est professeur et à Scuola di Canto Casarcucci. Non so, c'è un pezzo che è nato a Scuola di Canto, l'abbiamo principiata più di quasi 20 anni fa in Bastia, tanto era, e davamo corsi di canto, avevamo un lugar in Bastia e davamo corsi di canto così. Dopo a scuola si era appena addormentata, diciamo, ma abbiamo avuto l'occasione di poter ripiare questi in un luogo storico proprio di un gruppo che era Uglione di Luciana e di Orgo, e da questi c'era una vera domanda e tanto mi è deciso di riaprire questa scuola e di allargarla. Prima non era una scuola di canto, quando avevamo i corsi in Bastia l'abbiamo allargata proprio nella musica, cerchiamo di fare o più strumenti possibili. E levi già iniziati che oggi sono in una scuola di Casarcucci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo, si spera. Allora la te dice, una te di chitarra di tutti i livelli, principianti, dai principianti ai confirmati, canto in un, dunque c'è un canto per i zideri, c'è un canto per i maior, gli stessi, da tutti i livelli e tutte le età. Dunque, e dopo c'è un violino gli stesso, c'è Elena che da corsi di violino e da tutti i livelli, e c'è assai il mondo, c'è assai i zideri che si interessano a questi strumenti così. Dopo siamo aperti ad altri professori che potrebbero venire a dar corsi così, di ciò che li vogliono. Sappiamo che quest'anno di bene ci sarà un corso di percussioni, e mi allerga il canto in un per fare un corso di canto baione, e da questi speriamo sempre allerga il più possibile quello che vuole bene, quello che vuole bene, che lo contattessi, e faremo per meglio per dare un orario per fare i suoi corsi.

0: Mylène Farmer, allez, il est 15h45 minutes, on va s'intéresser au cinéma et avec Mugu, Misandre Avondac et Sampiro Medori, parez d'où ton film, Iredoem.
1: Parez d'où ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Il barre tout un film, je t'affare.
8: Salute, compagnie.
7: Salute.
8: Oggi volemo parlare di una serie appena trash qui a avuto un successo tamanto. The Boys.
7: Ah, The Boys, è troppo macu.
8: Per fare la gorta, la serie è adattata da un comics e è stata creata da Eric Kripke. Si basa in una realtà alternativa vicina a nostra. Ma in due i supereroi esistono davvero e so in maggiorità star impiegate da compagnie ricche.
7: Come i nostri artisti, infatti.
8: Seguidemo la storia di Yogi Campbell, un tipo senza storia che vede a suo brume s'amore in un accidente che implica un super, come dice noi in Azeria. E s'impara dopo che questo super aveva biato sostanze illegali.
7: Mi, come Pierre Palman.
8: Ecco, pieno di whiskizzo, Yogi incontra Billy Butcher, un anziano agente di CIA che porta odio ai super e che imbarca Yogi in una cerca di giustizia e di vendetta.
7: Con pistole, sangue e testosterone.
8: E soprattutto con l'aiuto di una nuova super, Annie January, alias Starlight, che viene di raggiungere Izete, il gruppo di super il più famoso, il gabimaccio di uguale si chiama Homelander, una versione a vidriolo di Superman che fa già beura.
7: E quando si dice di super curoti e si cazzuta e fa splucci, brami, brami,
8: e c'è una bulimica da poi l'ultima stagione, perché Ayente, Gudo, qui hanno infine capito che il messaggio di Azeria è piuttosto...
7: Cosa?
8: Eh beh, di manca.
7: Ah, wow, un bamica, no? È tutto cazzottare, umorismo borco. Mica la storia di una gascera immigrata che si domanda chi Dio è in su di vita, eh?
8: Ma è la storia di una squadra di loser senza buderi che lottano contro celebrità privilegiate che considerano il mondo come un terreno di yoga.
7: E no, ma è solo per rendere l'universo di Azeria appena realistico.
8: E ma brisinta e cose così è piuttosto un prisma di manca.
7: Ma è da poi la prima stagione, allora?
8: E è per quello che trovo interessante di domandarci perché i conservatori hanno aspettato la stagione 4 per l'agnarsi e mudia o wokismo.
7: E allora perché?
8: E io penso che è perché a gente pensa che a bulidiga è due invece che si spudano addosso alla televisione.
7: Eh beh, è che, no?
8: E no, a bulidiga è a lotta tra sfarente e idee per organizzare la società.
7: Dici gli stessi affari che me, ma con parole complicate.
8: E no, non parlo mica di bulimiche, ma di dibattiti veri. Non importa di sapere quale è nero, quale è bianco, quale è trans, quale è macho. Ciò che importa è di sapere come va con tutte queste persone sfarente e vengono pa in pace.
7: Babà, ma non fai mica una cronaca politica, eh? Chi dice il rapporto con The Boys?
8: Il rapporto di chi per dibattere ciò le prima va una constatazione, ciò le un postulat, come si dice in filosofia.
7: Ah,
8: l'opera d'arte conta in sfarente stadi di un mondo. Prima, il postulat americano era che eroi yankee e forti lottavano contro i cattivi russi, o scarti dell'umanità. Oggi si mostra il più in più il punto di vista di questi scarti dell'umanità contro gli anziani eroi. E poi, mi so campata quando io ho visto la faccia di mamma e di diritta quando hanno capito che li vidiavano una serie in manca.
7: Parli
8: in
7: me?
8: Iè!
7: Non so mica irrita, so abulidico.
8: E beh, e ciò che ho io.
7: Papà, ma allora, wokismo ha vinto.
8: Che

0: toute la semaine. Donc nous allons mettre le cap sur le village de Lourmio. Une première rencontre aujourd'hui dans ce village avec Cyril Orsini. C'est un enfant du village et il faut savoir qu'il est passionné de toponymie.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi Nantelci FM.
2: È sempre stato un Lumio Cyril Orsini. Travaglia a Meria e passionato da Usobaese.
3: Ho 50 anni, ho un abbo e di Gurbara, a mia mamma di Lumio e ho un abbo di Niulo. E sono entrato a Meria fa parecchi anni, quasi 27 anni. Ora mi occupo un po' di personale. E sempre campato un paese di Lumbio.
2: E cu tempo si è interessato a toponimia e ai nomi di luoghi di paese.
3: Allora, dopo toponimia mi sono interessato perché ho lavorato a comune per i baravoghi, fendo la smattiera e tutto, ho imparato assai nomi di luoghi. Allora, non ti nomi i luoghi, allora ci so che sono stati un po' scambiati, allora abbiamo provato a ritrovare il nome d'origine. Un esempio, tutto il mondo è un luogo che si chiama Compulace, e qui era un nome si chiama Ugampo Aleccia. Allora abbiamo fatto assai ricerche, e perché si chiama così? Allora abbiamo una ricerca assai tremenda, e piano piano proviamo a arrivare ai nomi luoghi all'antica.
2: Cyril, cu d'altri, si è di noi interessato ai gazzati di Lumio.
3: Fiamo ricerche, siamo beaucoup su 10 persone, e prima arriva e va via di Lumio. Allora abbiamo bricipiato di 1769, ora siamo 1851 e avanziamo piano piano. Allora è casa di Lumio, c'è assai Savilli, Moretti, Pinelli, Cardoni, Marchetti e altri. E prima fa piano piano un speso d'arbre per rimentare tutto il mondo. O paese Lumbio così nemmeno si scorda di queste famiglie. E più grande famiglia Lumbio saranno Isavilli e Moretti e poi altri. Cerchiamo a fare 1.800, come ognuno è 1.800, tanto ci siamo ricordati di gente che è un conosciuto e che è un campato un paese.
2: A toponimia e l'origine di Egazade di Lumbio, un lavoro maggiore per la memoria collettiva.
4: Ici RCFM.

0: On continue sur la route avec, c'était là Bernard Lavillier, Orama et Noé Gontinoué Mogougour, sur Santi Mogumpiège et Andiola Podentine et Azogronaga Digour.
1: Ici, votre après-midi en Corse.
2: Et la musique en plus.
3: Jérusalem, d'orue di sangue in due trebolte di udiegi, un po' più tene l'usorango, chi non conosce santa pace. D'odio e di sangue o Gerusalem, di Dio ne vusti wandera, manco sagra la diastemma, tora mageddu più nimo un spera, scritta da Ubueda su Tanaccio Cecelan Franchi, Gerusalemme, un omaggio a quella dara ligata a Gesù Cristo a Bederno. Magnificamente cantata sta poesia, messa a musica da canta o Bubulu Corso, da voce femminile, rosinca, d'Anna Rocchi, una canzone quasi sagra, Gerusalemme a Bederno.
2: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et polymère.

0: Dans un instant, le journal, ensuite Evelyne Fontane. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain à partir de 14h pour Didier à Austre. Justement, il en est question de Didier à Austre avec un extrait d'une poésie. L'étanoso d'impo da Liliana, infatti è una poesia di Lady Diagosimi, so prigionir. Je t'aime à Sintessa Poesia et bibrigonavel la vine jornade à domani si dioule.
1: Silenzio mosco e aria pura, si fatta di certe maniere, che ovun sa, ma da sicuro, impiuta di quel mistero. Di fronte a un mare, bella pittura accanto al cielo, al chiaro, un scoglio d'oro, tal una fiura, di te, un so che prigioniero. Imbriagami di profumi, e sognia, torno una sera, volto e gira con la sciuma, a luna canta e mo preghere. All'improvviso veno a piume per asciua di tuo pensiero, o passe vene e di primor di te un so che prigioniero. Torre accedi, canta nu pure, a supplica l'ultima stella, da ogni petra a ogni sussurro si trece nu irondinelle. O tuo cammino e tuo sciaure, chi mugiano sin a uccello, un'aria batte a misura, di te un soco prigioniero. O fiume corre in la natura, e ma ricordo e ratitello, di San Petroni da Budiur, ti amandirim a Montestello, o Santa Piane, che ti usur l'ampavici ma ritornella. Impadielata di fortuna, di te un soco e prigioniero, e letizza così.
2: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.

una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali.

è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali.